sulla dimensione 16, dimensione sotto, c'è un pezzo di musica, che è il caravan, quello della Cina, se non c'è il Mauritania, quindi la roba c'è che esiste, la radia che è un po'